0: Start.
1: Sembilan puluh delapan DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.